offran queste contadine, cameriere cittadine, valcontesse e baronesse, marchesane, principesse, e fannonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

riempir di la pancia. No, può l'onore metter di uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque una parola?

0: neppure.
1: Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore

gloria voi forfante, ho teso troppo e mi distaccio. Olà, veste, veste, al galoppo, il capesco sai bene vi sta. Vesti, vesti, vesti.